Si dice che il cuore non smetta un momento, che ogni volta si schianta e riparte da cento. Colpisce di gancio con le sue ragioni, che poi la ragione non sente, e quello che lascia è solo confusione.

canzoni, se faccio finta di te, ti penso in punta di piedi, poi torna tutto com'è, perché lo sai, le canzoni ricordano sempre le storie sbagliate.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.